0: monde me chante déchu. L'œil qui t'offenne, bien entendu.
1: Pape jun destre de binaire, per senti ciò che io ti l'aire, si un surpo d'umotropa, pascerai dell'autricus.